0: Rose?
1: Una che una.
0: La Danetta Fegi?
1: No. Ma no, ma no, sì.
0: Ya, ya, ovu. Ya, si mana mage, dalu se gana mage ta aris ogele, ta tau gazu ta tema telepon. Halo, ya, ovu jimalko?
2: Ya, ovu.
0: Ya, ovu jimalko, marisa keda?
2: Amanu sumur bahuru, ma.
0: Bapak damanu sumur bahuru.